0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Agué fadrigo ban inyo tomate li da rafinha horio. Abate lichu gubongi abauga no luhuan le lira sacariasi li da flasso mageira wati. Abaleibugo ni huan son flasso lebre lubado boi dona le hordan. Arinhega ina hongrigia logo lunti la rasacaria li da guerra figon lu ferudo no ala rafigon. Sucede ticata ile itara queimeha labura do ni profeta Isaíasi larinhega.
2: Agambu wati aba umalari agura ali da flasso mageira wati. Aranse uma uma lubaba guneme, tarako ma uma suruti luba, labuincha wagiduba, sun fulasu wayate, sun rubu larari da wagiduba, uma brile segebe, lasu da wagiduba, uma brile muara guti, luara wagwagiduba, larigi bai sunu boa salva runi, le lona habai bungi wono.
1: Dan le hayabi serago grigi luhuan lu labadi seruninha, abaha larinha gunhon,
3: Arasa hewe huguyele ka ariya ko boy hunka yara la hesefru roi laner me bay chuni le yara fali boy igira humay binadi gabri abagari da huma lu ga yara la larihi buidu logo sansi gwali la higabri mariya ga huma hita gwa ladiga go abra wagi ladiga ninaru hawo logo ga yara la ladiga buingiu ladiga go abra mu lida ge buri dibule arasa rugin harawa lu tachu guni tidi buwewe lumagin lilagun Sun idi bule mabuidun tili la chuguba aba me lagudun
1: aba ti harinya gu grigi hagi lung
4: kata iti lung bai wadigni
1: aba larinya gu huan hon
3: le bian bai simisi lung ti lichuga ba lung le uwa bunia ba lung le gayi bai lung ti lafare ya guni luma le maigi bai
1: nyimbi ti ngiya agubur hatin lisensu na gumadi luha badi serun aba harinya gu lung
5: maestro kata lung bai wadigni
1: La niega huan hon.
3: Magubara ho huma, loge le lumbo y hagubara hani.
1: Ariega tinha guinha fio sudara golum.
6: Agia vagui, kagia lubo y vadigani.
1: La niega hon.
3: Magidara huma ni kata, ni kawai, ni lao siadi, ni lao lichugun lidunu grigia le madunu. Gufuru mahuma, lao hafaye iruaha.
1: Anyahati grigia, medera guagduha, aito goluma alugdago hongua, ahin huan lubo y cristube. Abalarinha com Juan Hon.
3: Au, lauduna na badiserau. Gama lumo, anite boiaba le lumbo e la badiserunu. Lau sifrisando luma lau watu gemet. Ligia Cristo be. Gabafu timati noi, dari luma dina na ni luna faraga duni taguru ga ligeidi. Anu inharu chobu li luhaburu. Lu laruma da gudini trigo. Aba me lanua diruni lida age ife. Aba me larei duni trigo tidon lagai. Aba me lago duni ife. Lida watu gemeti le menye kuchati.
1: Lau igaburi le, lumaburi lauburi amu averi dihani lichiga huan uganu buiti hon grigia. Erere tiginye lu erodesi, le meha aguma diye boi lida dan ligia, luagu lagano tuma erodiasi tolumari Felipe le libiri. Luma luagu amu buri kate uribati le ladugu boi. Lubarage ladugu erodesi gasu lau, adugaru galginya abakate uribati, La daru ni huan furi surugun. Lubarage bai la daru nu huan, dan le labadi se hebani ya grigia, badise guatiginye Jesusu, dan tile anian lubai Jesusu afuri da lubongiu, abaladaru sielu, abalarihini walarari rusifiri sandu, luago, kamahamuga aba uhu, abalagambuni walariengu aba umalali sielu gie.
2: Ukuya nirade, le hisi ebeinu, le aubi nagunda.
1: Kebiridarandi irumu lau Jesusu, dan le lagume seruba li luadi mari. Arita ugua ti luagu lirau la Jose, Jose lirau Eli, ani anyaha lagucha gubanya Jose, Eli, Matatu, Levi, Meluki, Hanai, Jose, Matatiasi, Amosu, Naum, Esli, Nagai, Maatu, Matatiasi, Semei, Joseku, Oyada, Noama, Resa, Sorobabeli, Salatieli, Neri, Meluki, Adi, Kosamu, Elimadamu, Eru, Jesusu, Eliseru, Horimu, Matatu, Levi, Simeon, Huda, Jose, Onamu, Eliekimu, Melea, Mena, Matata,